0: per un dire qualcuno può essere molto mais.
1: Si parte di atrás di un cementerio,
0: cruzando il